0: assolutamente gratuito.
1: Mr. AC Construction.
2: 55 anni di esperienza, qualità su cui puoi contare.
3: Realizziamo anche splendide piscine in ground, per trasformare il tuo spazio esterno in un vero angolo di relax.
4: Chiama ora al 516-347-0853.
5: Se cerchi un'informazione veloce, precisa e sempre aggiornata, la primapagina.it è il giornale online che fa per te. Dalla cronaca alla politica, dallo sport alla cultura, tutte le notizie più importanti a portata di click e potrai leggere il mondo ovunque ti trovi. Non perdere tempo, scegli la tua prima pagina. Visita oggi la primapagina.it. Le notizie quando vuoi.

Melodie italiane di Attilio Carbone. Si ascolta come sempre su WGBB Radio ed ora in avanti si vedrà anche in Italia su Piana TV e Telitalia. Martedì all'una di notte e alle 13, ora di Roma, lunedì alle 19 e martedì alle 7 del mattino, ora di New York. Per chi non è in Calabria o in Italia, sarà possibile seguire tutto via web su Local TV digitando Piana TV.

Gentili ascoltatori, buongiorno, buonasera, buonanotte dovunque vi troviate. Ai microfoni della WGBB 1240 AM 95.9 FM a Tirio Carbone ed io sarò con voi dalle 15 alle 18 ore di New York, dalle 21 alle 24 ore di Roma per portare a voi un'altra edizione di Melodie Italiane. E oggi abbiamo incominciato con qualche minuto di ritardo perché aspettavamo una notizia dalla Calabria, non è arrivata e quindi conduciamo la solita trasmissione di musica con tanti ospiti oggi. E diamo inizio alla trasmissione odierna con i Nomadi, cioè con Adriano Celentano che ci propone Sole.

Sono adesso le 15:20 primi e siete in ascolto di Melodie Italiane con Attilio Carbone dai microfoni della WGBB 1240 AM e 95.9 FM. Vi ricordo che siamo su Facebook, andate nella mia pagina e potete seguire la trasmissione e poi siamo su due frequenze libere, 1240 AM e 95.9 FM in simultanea sul quadrante della vostra radio. Intanto a questo punto voglio salutare il carissimo amico, l'editore del quotidiano La Prima Pagina, il giornalista Antonio Nesci che ci sta seguendo da Perugia. Adesso voglio mandare un saluto anche al dottore Massimo Martire, al giornalista Francesco Mannarino e alla professoressa Maria Virginia Basile che ci stanno seguendo su Facebook. Anche un saluto al signor Giovanni Ferrera e al signor Giuseppe Marando che ci stanno seguendo su

Melodie italiane in onda ogni domenica dalle 15 alle 18 ore di New York, dalle 21 alle 24 ora di Roma. Quest'ora la temperatura qui a New York è di 78 gradi Fahrenheit. Non fa molto caldo, è una bellissima giornata e quindi c'è un po' di freschetto, ma si sta molto bene, a differenza dell'Italia, che credo che oggi la temperatura sia sui 40 gradi, quindi mi dispiace per voi, carissimi amici, ma noi, grazie a Dio, oggi sembra una giornata proprio primaverile. Intanto ascoltiamo un altro brano musicale e poi ascolteremo l'approfondimento, la trasmissione settimanale del nostro carissimo amico, l'editore del quotidiano La Prima Pagina, il giornalista Antonio Nesci. Intanto ascoltiamo Rosario Drago con Balla Morena.

0: E adesso, come annunciato, ascolteremo l'approfondimento. Conduce da Perugia, l'editore del quotidiano La Prima Pagina, il giornalista Antonio Nesci, e poi dalla Patagonia, Argentina, ci sarà la professoressa Liliana Di Masi, e tutti e due presenteranno un noto giornalista nato in Giordania, ma dagli anni 60 è residente in Italia. Quindi ascoltiamo, è una bellissima storia pure questa. Ascoltiamo.
1: Venerdì abbiamo uno dei più grandi giornalisti viventi, esperto di questioni medio orientali. È davvero un lusso, un onore avere una personalità che corrisponde al nome di Samir Al-Karyuti. È la storia del giornalismo, è davvero un personaggio. L'avete visto tante volte, l'abbiamo interrogato per le questioni medio orientali, ma oggi ci concederà il piacere di conoscere la sua storia personale. Samir Al-Karyuti, che avete visto, è un grande giornalista. Lui si definisce italiano perché oramai vive in Italia da tantissimi anni. La sua nascita è a Ramallah. Adesso io l'ho pronunciato sicuramente male, poi ce lo faremo dire meglio da lui. Poi è in Palestina perché lui è palestinese e poi arriva in Italia. Cercheremo di ripercorrere questo straordinario percorso che l'ha portato a raccontare il Medio Oriente in tante lingue del mondo e per tante corrispondenze internazionali. Come di consueto, la nostra composizione prevede dall'Argentina la nostra Lilli Di Masi. Hola, ¿cómo estás, Lilli?
2: Hola, muy bien, buonasera.
1: Occhiali nuovi, nuovo, nuovo, nuovo look.
2: Occhiali, novissimo, novissimo, estreno de hoy.
1: Ah, proprio oggi, per questo venerdì. Vediamo se nel frattempo
2: Nel
1: si collegherà
2: programma.
1: nel. Per il programma, se si collegherà nel frattempo Attilio Carbone negli Stati Uniti e andiamo proprio a Samir. Samir, buonasera perché tu ti trovi in Italia in questo momento, esatto, quindi sei nel nostro stesso fuso orario.
3: Sì, sono in Italia, a Roma.
1: A Roma. Roma è diventata la tua seconda casa oramai.
3: La mia seconda casa quasi la prima perché per tantissimi anni non potevo andare da nessuna parte, solo in Italia per problemi di passaporto, per problemi di documenti personali della famiglia che ho costituito qua, metà italiana, metà palestinese, arabo-palestinese. Quindi per tantissimi anni non potevo neanche viaggiare perché? Perché per il palestinese era molto difficile, soprattutto quando eravamo nella fase di studi universitari, come migliaia di giovani che hanno studiato in Italia, io sono venuto quasi alla primavera del 68, la primavera finita. Sono arrivato in questo paese una domenica di novembre, che era festa, non me lo scorderò mai, perché provenivo da Beirut. Il mio volo si è fermato a Beirut, Amman, Beirut, da Beirut a Roma. E con quel poco che ho letto su Perugia non immaginavo in nessun modo, quando sono arrivato a Perugia per studiare la lingua italiana, scritto naturalmente tramite l'ambasciata italiana di Amman, che era responsabile anche degli studenti palestinesi della Cisgiordania, perché la Cisgiordania era oramai occupata da giugno 67, io sono arrivato nel novembre del 68, cioè il 69, 68, era occupata da circa un anno o qualche mese. E tutte le procedure consolari, tutti i documenti dovevano essere presi dall'ambasciata italiana di
1: Samir,
3: Amman.
1: quindi sei un rifugiato in pratica, tra virgolette.
3: No, sono un palestinese che aveva il passaporto giordano all'epoca, presentato con i documenti e con i certificati scolastici necessari, vedemati dal Ministero degli Esteri italiano e giordano tramite via consolare. Ero uno studente a tutti gli effetti, come tanti studenti che avevano il sogno. Io il mio sogno non era di studiare in Italia era di andare in un posto, andare negli Stati Uniti d'America, dove i miei parenti mi hanno procurato a San Juan, un terreno piccolo, San Juan, proprio giù verso l'America Latina, un posto all'università, un lavoro presso la comunità palestinese che era massiccia in tutti i paesi dell'America Latina e degli Stati Uniti d'America. Io stesso ho parenti che sono in Venezuela da tantissimi anni e ho partecipato alle feste nazionali venezuelane parecchie volte, ho conosciuto i loro esponenti in Giordania e in Italia e quindi sono i legami che ha attraverso questa comunità. Sono arrivato come studente davanti all'università per stranieri di Perugia, sono arrivato di sera dalla stazione ferroviaria, non c'era nessuno e poi per fortuna, questa io adesso la faccio molto rapidamente, non sapevo che fare, il taxi mi ha scaricato lì, ha suonato un indirizzo lì vicino, mi ha detto che i signori di cui cercavo non c'erano lì, da circa 20-30 giorni hanno lasciato l'appartamento. Chiedevo a un giovane che ho parlato in inglese, dico please, lui mi ha guardato subito, mi ha detto ma è arabo lei? E così, dico tu? Dice io sono libico, ah ciao libico, palestinese, mi ha portato in un posto che si chiamava Lega degli Studenti Arabi in Italia, a Perugia. Avevano un ristorantino, tanti giovani.
1: In che via? Ti ricordi la via? Perché io ti sto parlando da Perugia, ci sono qui a Perugia da qualche anno, però in che via sei? Sì, perché...
3: vicino al Torreno, tu esci dal Torreno, vai a sinistra con la stradina, adesso non mi ricordo come si chiama.
1: Sei praticamente in centro, vicino a Corso Vannucci, il Torreno adesso lo stanno riprendendo.
3: Esattamente, vicino a Corso Vannucci, l'indirizzo della Lega degli Studenti Arabi in Italia. Ho salutato qualcuno, ho conosciuto un signore che è vestito molto elegante, mi si è presentato, adesso posso anche citare il suo nome perché è un nonno, un medico, c'ha la famiglia, sposato con una italiana, dopo tanti anni, come me, e ha figli e nipoti, e mi ha detto ma tu sei Samir, figlio del, dico tu come ti chiami di cognome, sei Fayez, figlio, i nostri papà sono amici alla pelle. Lui di origine siriana, Giordano di origine siriana, poi si è presentato subito politicamente, mi ha detto partito Baath, arabo socialista e iracheno. E tu mi ha detto così proprio a secco, dico, qui parliamo di politica subito questo, chiediamo dell'università pure. Dico, a proposito, ma tuo cugino non stai a Belgrado? Perché il mio viaggio per venire a studiare in Europa, in Italia, ha una storia a parte. Morale della favola, sono andato da Fayez, mi ha fatto capire che lui ha un appartamento, ma devo pagare la notte, non so quanto, 300 lire, credo.
1: Lire, sì, perché stiamo parlando delle fine anni 60, quindi.
3: Sì, una signora.
1: Sei arrivato negli... Sei arrivato, Samir, sei arrivato nell'inverno perugino, l'inverno degli anni 60, era freddo, sei arrivato, quella è l'unica stazione che c'era, era la stazione di Fontivegge, l'orario è che sei arrivato in quell'inverno, evidentemente era un inverno non freddo, freddissimo, perché adesso fa più caldo, ma a Perugia c'è un freddo pazzesco, adesso vi racconto un particolare, quando arrivi alla stazione di Fontivegge, che purtroppo oggi non è un posto raccomandabile, ti sembra di essere quasi quasi nel nulla, perché arrivi in un posto dove vedi qualcosa, vedi intorno, all'epoca forse non c'era quasi, quasi niente di costruito, dovevi alzare lo sguardo, fare un paio di chilometri a salire e vedevi l'Agorà, praticamente il centro di Perugia, con Corso Vannucci, la Rocca Paolina, e non vedevi niente, niente, adesso ci sono i palazzi, adesso ci sono le strutture, ma non vedevi niente, quindi un ragazzo che arriva lì a Perugia si trova praticamente smarrito, però hai avuto fortuna perché hai incontrato una comunità araba che è molto, molto ben radicata, molto ben inserita qui a Perugia. Oggi oramai ci sono tante, sono tantissime, addirittura qui c'è una moschea, proprio qua vicino dove abito io sono nella zona nord di Perugia, c'è una moschea, quindi c'è un'integrazione profonda. Tanti di questi ragazzi di seconda, terza, quarta generazione vanno a scuola, rispettano le leggi italiane, diciamo, molti hanno attività. Insomma, Samir, sei arrivato quando ancora non c'era... era una Perugia diversa, non era una Perugia dove non c'era niente, però ti sei trovato bene all'università per gli stranieri? Ecco, abbiamo Samir grippato, speriamo di riprenderlo, perché ci stava raccontando questo suo arrivo in Italia, speriamo di riprenderlo. Ti immaginavi, Liliana, una storia così, arriva nel nulla, arriva in una stazione ferroviaria, ma è una storia comune anche a tanti italiani che sono emigrati, poi questa è la sua storia, la storia di Samir, ma tanti italiani che sono emigrati hanno vissuto questa esperienza, Liliana, arrivare nel vuoto.
2: Sí, no lo imaginaba en la historia de Samir, porque la verdad que pensé que había venido de más niño con su familia, de pequeño, pero bueno, escucharlo es escuchar la historia.

0: Se destaca, siempre. Hay tantas historias que no importa de qué país emigres y hacia dónde país, hacia qué país vayas, pero tu pueblo siempre te recibe bien, siempre.
1: Ecco, tu non hai vissuto questa esperienza perché tu eri già, sei nata direttamente in Argentina, l'ha vissuto tuo papà, questa esperienza di arrivare in un posto
0: Sì.
1: sconosciuto. Come te la raccontava questa esperienza? Come Samir si è trovato praticamente nel vuoto, nel nulla, spaesato?
0: Sí, mi papá llegó acá, que tenía casi 12 años, entonces la experiencia es distinta, porque hasta el viaje él lo experimentó distinto porque era un niño. Él viajó solo con mi abuela, y sí, su preocupación era porque mi nona estaba enferma, malata en el barco. Esa fue su preocupación, pero después no vivió lo que vive un adulto. El saber, o sea, para él era todo novedad, era cosas muy distintas de su pueblo. Él nunca había salido del pueblo, no conocía el mar, no conocía el barco. Partió, si bien salió desde San Nicola, que es una fracción de Caulonia, salió del barco de Génova. Él hizo Génova a Buenos Aires, y de Buenos Aires vinieron a Cipolletti. Y claro, eran unas dimensiones de tierra que él no podía imaginarse siquiera. Pero él lo tomó todo como más natural, se incorporó a una escuela acá. El que lo vivió distinto fue mi abuela. Mi abuela sí sintió mucho el desarraigo, salir de su pueblo, más que mi abuelo incluso.
1: Ecco, questo senso di smarrimento, sì, lo smarrimento,
2: Mi
1: ecco, però
2: vedi?
1: sì, adesso ti vediamo regolarmente, ti avevamo un attimino perso.
2: Mi
1: Samir,
2: vedete?
1: sì, regolarmente ti vediamo e ti sentiamo tranquillamente. Samir, arrivi a Perugia nel
2: Pronto?
1: 1968, sì, ti vediamo e ti sentiamo. Samir, ti vediamo e ti sentiamo. Tu ci senti? Vediamo un attimo se ci riusciamo. Samir, noi ti vediamo e ti sentiamo. Forse tu non ci senti, forse non hai audio, non hai le cuffie, qualcosa del genere per il ritorno. Le cuffie. Samir, forse non hai audio. Vediamo cosa succede. Il bello e il brutto della diretta. Samir, dovresti avere l'audio, il ritorno, per poterci ascoltare, perché noi ti ascoltiamo e ti vediamo regolarmente, ma
2: Pronto?
1: non hai audio. Dovresti alzare il volume, Samir, il volume. Non ascolti, non ascolti perché non hai. Hai delle cuffie? Cuffie? Hai le cuffie, qualcosa per ascoltare?
2: Pronto?
1: Vediamo. Sì, noi ti sentiamo, Samir. Samir, noi ti sentiamo, soltanto che tu non senti noi. Samir, noi ti sentiamo regolarmente, quindi se riesci ad avere un ritorno, a un audio. Ecco, vediamo se riusciamo a risolvere. Siamo collegati con Samir Alcariuti. Noi ti vediamo, Samir. Noi ti vediamo e ti sentiamo. E quindi adesso tocca a te, magari attivare l'audio. Forse non hai le cuffie. Vediamo se riusciamo a recuperarlo perché stiamo facendo tutto in tempo reale. Vediamo se riesce a sentirci perché evidentemente noi lo vediamo. Chiaramente lo ascoltiamo, ma lui non ha un ritorno audio. Vediamo se riusciamo a sistemare nel frattempo. Allora, nel
2: Pronto?
1: frattempo che siamo. Sì, Samir, ci sei, ti vediamo e ti vediamo regolarmente. Noi ti vediamo, ti ascoltiamo, ma tu non ci senti, evidentemente perché non hai qualcosa per sentire, una cuffia, un ritorno, una cassa, qualcosa. O se sei con un cellulare devi alzare l'audio. Vediamo se riusciamo a risolvere. Siamo rigorosamente in diretta. Sono le 19:46 minuti primi qui in Europa centrale. Il collegamento sta riscontrando qualche difficoltà, ma è molto interessante. Vi assicuriamo, la discussione è molto interessante e siamo certi che riusciremo a recuperare. Allora, qua, quanti anni è arrivato quindi tuo papà Liliana in Argentina?
0: ¿En qué año o con cuántos
1: No,
0: años?
1: no, no, quanti anni aveva? Quanti anni aveva?
2: Sì,
1: Era piccolissimo.
2: mi sentite? Mi sentite?
1: Sì, ti sentiamo, vediamo se l'abbiamo recuperato. Ti sentiamo regolarmente, Samir, noi ti sentiamo. Tu devi sentirci, cioè dovresti avere un ritorno, delle cuffie, non so.
2: Il microfono mi sta da solo.

0: conosciuto. Quindi,
1: ovviamente.
0: Ma non ti vediamo, ti vediamo ma non ti sentiamo. C'hai le cuffie, noi non lo facciamo l'altro.
1: Allora c'è il tecnico ed amico di Samir, sì, che vediamo. Pronto? Ciao, ciao, noi ti sentiamo e ti vediamo. Vediamo pronto? Perfettamente dall'altro lato. Ma voi non ci sentite? Voi non ci sentite, dovete regolare l'audio vostro di ritorno.
0: Mi sentite?
1: Sì, Samir, noi ti sentiamo regolarmente. Sei tu che. Le cuffie, se hai delle cuffie per ascoltarci o se hai una cassa, insomma, devi poterci sentire.
0: Pronto?
1: Regolarmente. Samir, ci sei. Noi ti vediamo e ti sentiamo. Scusateci per l'inconveniente tecnico, ma cerchiamo di risolvere in tempo reale. Sì, prova se no a disconnetterti e a ricollegarti.
2: Non si sente? Torniamo, torniamo. No.
1: Sì, bravo. Esci e rientra.
0: Run all'iPhone.
2: No. No. Aspetta, usciamo e rientriamo.
1: Sì, provate ad uscire e rientrare. Vediamo se riusciamo a fare questo tentativo. Liliana, è un po' complicato questa sera, però
3: è il diretto, è il diretto.
1: È il bello e il brutto della diretta. Dicevi, quanti anni aveva tuo papà quando è arrivato in Argentina?
3: 12 anni. 12.
1: Ah, era grande, insomma, era grandicello, quindi se lo ricorda quell'arrivo.
3: Sì, sì, claro, claro, claro. Però lo vivió más como una aventura.
1: 12 anni, sì, sei... Insomma, se inizia a capire, a vederti il mondo intorno, insomma, ha vissuto, c'è arrivato in nave, quindi è stato un viaggio lungo, immagino, lunghissimo. Che anno era? Che anno era? 60,
3: 60. 1949.
1: 1949 addirittura, stiamo parlando, insomma, di 70 anni fa, quindi addirittura, quindi una bella distanza temporale. Vediamo se abbiamo recuperato Samir. Dovremmo vederlo. Samir, allora noi ti vediamo adesso, ma tu ci sei?
0: Anch'io vi vedo, vi sento molto bene.
1: Ah, perfetto. Perfetto, va bene, dai. Il bello e il brutto della diretta. Questa è colpa di Trump, c'è Trump che sta facendo qualche interferenza.
0: È un complotto, dai.
1: È un complotto di Trump.
0: Grazie al regista amico mio Hakim che mi ha aiutato, se no...
1: Grazie Hakim, grazie, ti ringraziamo anche noi all'ascolto. Scherzi a parte, Trump insomma ne combina di cotte di crude. Ma tornando a noi, Samir, alla tua storia. Arrivi a Perugia, quanto ci sei stato a Perugia? Come ti sei trovato all'Università degli Stranieri di
0: Sono venuto a studiare medicina, la raccomandazione era questa, l'obbligo era questo. Io la medicina, io se vedo un ospedale cambio strada, non sopporto
1: il sangue,
0: dolore, eccetera, eccetera. Allora mi sono iscritto, ho fatto l'esame di accettazione che è stata dura, ho preparato il limite e mi ha insegnato, mi sono iscritto all'università per stranieri per un mese, poi sono uscito e ho iscritto al corso di un palestinese proveniente dalla Siria che dava lezioni private, che era il giovane più famoso di tutta Perugia tra gli arabi, perché era elegante, elegantissimo, biondo, occhi azzurri, non si vedeva neanche arabo. Noi lo chiamavamo l'erede dei crociati, l'erede dei... eccetera, eccetera. Forse non lo so, forse mi sta sentendo, perché con orgoglio dico che chi mi ha insegnato la lingua italiana, il professor Fahri, cognome professor Fahri, era più famoso perché era accompagnato sempre con quella compagnia, ci insegnava un italiano meraviglioso, soprattutto la grammatica, ci dava anche istruzione come si deve comportare se uno abita presso una famiglia, se abita presso altri posti dove ci stanno altre provenienze, tutte queste regole. E dopo una delle lezioni mi ha mandato a una cosa che si chiamava GUPS, che in palestinese vuol dire l'Unione Generale degli Studenti Palestinesi, in Italia, che aveva un nucleo nella città di Perugia, era all'inizio della sua attività.
1: Da lì è tra l'altro la regione Umbria è molto solidale con la Palestina, con Gaza, ha fatto tanti appelli, ma anche la città di Perugia. C'è il popolo umbro è vicino alla causa palestinese e non c'entra nulla, non fa distinzione tra destra e sinistra, sono tutti dalla parte della causa palestinese, nessuno escluso. C'è una dura condanna nei confronti di quello che sta facendo Israele, di quello che stanno facendo i suoi governanti, lo diciamo sempre Samir perché è importante e corretto dirlo, dobbiamo separare le decisioni dei governanti dai popoli, insomma sono loro che stanno prendendo queste decisioni. Ma torniamo a Perugia, che impressione ti ha fatto quella Perugia, che hai iniziato insomma a conoscerla, a scoprirla, al di là del mondo arabo che molto ti ha
0: colpito? A scoprirla cambiando case eccetera, però era la preoccupazione maggiore, era lo studio, perché è un obbligo. Io non sono stato come nessun palestinese all'epoca, borsa di studio non c'era, non esistevano. Le nostre famiglie pagavano i nostri studi, quindi lo status di studente veniva sostenuto anche da un lavoro. Abbiamo fatto tutti i tipi di lavori che uno può immaginare. Tutti i giovani, appena imparata la lingua italiana o l'inizio della lingua italiana, lavorare come camerieri, lavorare nella polizia delle neve, quando nevicava forte si davano delle somme. Insomma, vita di studenti, di collaborazione tra di noi e collaborazione con la famiglia. Perché
1: dove hai lavorato? Ti ricordi qualche luogo dove hai lavorato? Perché magari c'è qualcuno l'ascolto.
0: Ho lavorato due o tre volte vicino alla stazione per la neve. Poi basta, perché non sopportano manco il freddo, a dire la verità. Mi bastavano quel poco che mi mandavano, cioè poco, rispetto a quello che uno può immaginare, mentre c'era solo un gruppo che era borse di studio, che erano i nostri amici libici. Amici libici erano tutti borse di studio alla spesa del re, del regno del re Senussi, re della Libia. E poi nel 69 fu la rivoluzione di Gheddafi, come mi ricordo che è tutto cambiato, ma sono rimasti con borsa di studio. Questo per tornare a quel giovane che ho incontrato. Lui è diventato ministro, io ho studiato quello che ho studiato perché ho cambiato medicina prima di andare a trasferirmi a Bologna per studiare scienze politiche.
1: Ecco, però, perché aspetta un po', facciamo un passo indietro, perché ti svelo che ci stanno ascoltando diversi professori dell'Università degli Studi di Perugia, che tra l'altro conoscono anche la tua storia e ti ammirano parecchio. Ma Samir, perché poi Bologna non rimanere a Perugia, dove c'era dall'altro lato un'università? C'è scienze politiche all'Università degli Studi di Perugia. Una volta che hai imparato l'italiano, perché sei andato via? Hai scelto Bologna?
0: Ho scelto Bologna perché era, mi hanno detto, la facoltà più forte, più affermata negli studi di medicina, questo. E quindi c'era una comunità palestinese ben organizzata, come l'unione degli studenti palestinesi, che anche erano un nucleo di quello di Perugia, ma non era ufficializzato. E si poteva trovare occasioni di lavoro o di abitazione a basso costo con altri studenti, meglio di altre città. Poi Bologna, la sua storia di lotta, lo dico con molta sincerità, vedere quella piazza, vedere la discussione sera e mattina nella piazza, soprattutto al pomeriggio, soprattutto d'estate, del patto pubblico, delle cose di ogni giorno. E quando mi sono iscritto all'Università di Bologna a Scienze Politiche sono stato molto contento, perché ho capito che è una facoltà, è una bella scelta che va bene con le mie aspirazioni di diventare nella politica attivo, perché sono stato attivo nella politica palestinese il terzo giorno del mio arrivo, perché ho detto al mio amico Fayez, di portarmi dove si trova il mio studente palestinese. Mi ha portato prima al Bar Torreno, poi mi ha portato in un edificio sempre vicino al Corso Vannucci, dove c'era un raduno di studenti, ci siamo presentati, ho chiesto dove un mio cugino che è andato a Perugia, però è rimasto 20 giorni, poi ha cambiato, è andato a Pavia. Questo per dire che cosa? Che noi palestinesi, quando siamo arrivati, siamo entrati subito negli organi dell'Unione degli Studenti Palestinesi per aiutarci a studiare e laurearci, perché un palestinese laureato era meglio di un palestinese disoccupato che non faceva niente. La lotta, l'impegno non dovevano distrarre nessuno dal suo compito principale, studiare per farsi un futuro e tornare a lavorare in Palestina o dove si trova la famiglia, per con il suo guadagnare mandare un altro fratello o un'altra sorella a studiare all'estero. Questo era il senso di solidarietà e collaborazione familiare nel nucleo familiare palestinese di origine, in Giordania, in Cisgiordania, in Siria, in Libano, in Iraq, in Egitto, soprattutto a Gaza, dove ci sono palestinesi. Questa è la nostra realtà. Non siamo venuti scappando, non siamo venuti vucumbra, siamo venuti per studiare, per specializzarci, perché i nostri zii, i nostri fratelli, i nostri parenti si sono fatti un futuro, professione, tutti quanti con cui ci siamo incontrati, con tanti popoli della terra. Io ero molto amico dei ragazzi giovani vietnamiti e ne sono fiero di questo. Ho conosciuti parecchi a Perugia e parecchi a Bologna e nell'Emilia Romagna. Questo è
1: allora, a Bologna, quanto sei stato a Bologna a studiare? E poi quanto ci hai vissuto a Bologna?
0: Ci sono vissuto a Bologna fino al 76, poi mi ero sposato, ho avuto un figlio, quando siamo tornati a Roma, mia famiglia nuova, naturalmente mia moglie italiana, questo bisogna dirlo, era la mia enciclopedia vivente, diciamo, e quindi la mia metà italiana, i miei figli non hanno potuto studiare l'arabo perché avevano il problema di viaggiare, del passaporto, e mi ricordo benissimo la lotta che mia moglie ha fatto con delle mogli di altri palestinesi, di altri giovani palestinesi, studenti palestinesi e laureati palestinesi al Parlamento italiano, con tutti i partiti, per poter dare soluzione ai problemi dei nostri figli delle scuole, perché si scrivevano senza nazionalità, non era riconosciuta quella giordana, non era senza passaporto. Avevamo avuto dei problemi con i passaporti, tutti i palestinesi. Non c'è nessuno che è stato senza questo problema. Io per fortuna ho potuto avere la nazionalità italiana, l'ho avuta regolarmente dalle autorità competenti. Ho giurato tutto nella cerimonia del Campidoglio della nazionalità, e sono fiero di questo. Sempre mi sono trovato con la gioia di questa doppia cultura che ho, che hanno i miei figli, e sono stato sempre...
1: Allora,
4: ecco, noi ci fermiamo qui e continueremo domenica prossima questa bellissima storia di questo importantissimo giornalista palestinese, ma residente in Italia. Quindi adesso voglio mandare un saluto alla professoressa Liliana De Masi. Querida professora Liliana, me encanta escucharla mucho. l'idioma ispano mi gusta muchísimo. Un saluto a usted e sua famiglia desde Nueva York. Quindi il mio spagnolo è proprio quello macronico. Ma in tutti i modi mando un saluto alla professoressa Lidiana De Masi che ci sta seguendo dalla Patagonia e speriamo una domenica di averla in diretta qui a Melodie Italiane. E prima di passare in diretta con l'editore, il carissimo amico, l'editore del quotidiano La Prima Pagina, il giornalista Antonio Nesci, che ci sta aspettando in diretta, voglio mandare un saluto cordialissimo all'illustre generale in congedo Luigi Del Vecchio, il quale ci sta seguendo su Facebook da Ostuni in Puglia. Grazie generale. E un saluto al carissimo amico e collega Jack Di Giorgio che ci sta seguendo da St. Lucie in Florida. E adesso, come detto, ecco, abbiamo un'altra signora che ci sta ascoltando dall'Argentina, parliamo della signora Rosa Francisca Lopresti. Buon ascolto, cara signora Francesca. Allora, adesso abbiamo in diretta, come detto, il carissimo amico Antonio Nesci. Buonasera, carissimo Antonio.
5: Hola Tilio, come stas? Dobbiamo imparare lo spagnolo tutti allora, visto che ci sta contagiando Liliana.
4: Muy bien, muy bien, gracias Antonio.
5: dobbiamo fare imparare, io devo imparare l'americano, invece Brian dall'altro lato deve imparare l'italiano e prossimamente anche lo spagnolo, lo facciamo diventare poliglotta. Insomma, scherzi a parte, veramente grazie per tutte le domeniche in cui ci tieni compagnia, ci fai tanta allegria, ci ricordi, almeno qui in Italia, Mike Buongiorno, per quell'allegria, quello stile, quell'eleganza che ha portato dagli Stati Uniti d'America, l'ha portata in Italia nella televisione italiana e ricordi proprio quella personalità, Tilio, ci fai in compagnia.
4: Mamma mia, paragone.
5: Il Mike nazionale, sì, il Mike è davvero nazionale, un personaggio indimenticabile, pensando oggi alla ruota della fortuna che adesso propone Jerry Scotti con grande successo oramai dalla scorsa estate, da un anno a questa parte, il pensiero va a quel modo di condurre che fa parte di un tempo che evidentemente non c'è più, ma tu hai mantenuto quei valori e quei principi. Permettimi di spendere una parola rapidissima per Samir Al-Khayyou, che è stata davvero una bella intervista questo venerdì, perché Samir è uno dei più grandi conoscitori del Medio Oriente, perché lo vive, lo sente in prima persona, e poi è una persona preparatissima che ha lavorato e che continua a lavorare per TV di mezzo mondo, per giornali di mezzo mondo, da Al Jazeera a Sky, ha lavorato per France 24, insomma un protagonista indiscusso, un grande conoscitore, perché lui proprio la vive questa realtà, essendo nato lì con questa doppia nazionalità, diciamo che un connazionale anche italiano, perché lui ormai vive da mezzo secolo a Roma. E poi permettimi di anticiparti che saremo di nuovo a mangiare un po' di gelato virtualmente a Reggio Calabria, perché dal 12 al 15 di settembre torna Scirubetta. Ti ricordi che sei stato in diretta,
4: sì,
5: con Francesco Mannarino?
4: Sì, che saluto cordialmente. Se vogliono la diretta lo può dire a Francesco, che la faremo con molto molto piacere.
5: Sarà una domenica, quindi immagino che riuscirete a collegarvi. Tra l'altro, tu avevi promesso, ma qui non sei un mentitore come Donald Trump, non sei venuto in Italia. Ti aspettavamo, pensavamo che scendessi in Italia, ma non sei venuto in Italia. Quando ci vieni?
4: Io volevo venire il 2 agosto, ma non è stato possibile, però con Francesca stiamo sperando di poter venire nel mese di settembre. Intanto ti arrivano i saluti della professoressa Maria Virginia Basile, la quale dice: Antonio Nesci, affettuosi saluti a tutti, sono fuori ma seguirò la puntata appena possibile. sempre molto piacevole. Quindi ai saluti dalla professoressa Virginia Basile.
5: La professoressa Virginia Basile, l'inglese lo conosce benissimo, anche le altre lingue, sì, quindi sì. Cerchiamo di non sfigurare. Comunque se vieni qui dall'altro lato, ovviamente in Italia, in tempo per il Festival del Gelato Scirubetta, dal 12 al 15 settembre sul lungomare di Reggio Calabria ti aspettano per una bella passeggiata e per goderti quello spettacolo che è il lungomare, il chilometro più bello d'Italia.
4: Così l'ha chiamato, l'ha definito Gabriele D'Annunzio, sì, ed è veramente bellissimo. E poi c'è Cesare, che è il gelato proprio più buono d'Italia. Eh?
5: Stai facendo venire fame, poi da voi è pomeriggio, quindi un bel gelato si concilia benissimo, ma anche qui in Italia a quest'ora con il caldo che non dà tregua, è veramente l'ottima soluzione, il gelato per tutti i gusti. Chissà se a Brian almeno piacciono i gelati, stiamo cercando di conoscere Brian, che tutti lo immaginiamo, perché è un personaggio che sta al di là del vetro, come si dice tecnicamente. Chissà se a Brian piacciono i gelati.
4: Aspetta che lo domandiamo. Brian, do you like ice cream? Ha detto sì, e ride. Very nice, allora gli piace il gelato.
5: Vedi, siamo riusciti a capire che non gli piacciono gli aerei, non gli piace il mare, però gli piace il gelato, quindi stiamo tracciando il profilo, poi lo passiamo, non lo so, a chi preferisci tu, all'FBI, alla CIA, a chi sia, per indagare meglio su questo personaggio, veramente un grande, è un piacere poi sentire la sua voce con tutta quella sua carica, le domeniche che telefona, credimi, non capisco neanche zero di quello che mi dice, capisco solo che mi mette in preascolto. Questo l'ho afferrato benissimo, sì, per il resto.
4: Brian, say hello to our friend Antonio. Come on, say something. Say something, come on. Say anything you want. Sei cordiale saluti.
5: Ah, cordiali saluti, sì, no, figli ovviamente di imparare l'italiano, che è meglio, così almeno capisco. No, scherzi a parte, no,
4: sì,
5: capisco,
4: sì, è bravissimo davvero, sì.
5: Sì, qualche parolina la capisco tranquillamente. Comunque davvero, se scendi qui ti aspettiamo in Italia, mi raccomando.
4: Sì, ci mancherebbe altro, se vengo...
5: Per settembre passa, come vieni da Roma, vieni, mi raggiungi e ce ne scendiamo insieme a mangiarci un bel gelato, tutti insieme.
4: Sarebbe bello,
5: ma che adesso se vieni qui, anche se non so se puoi, con i cioccolatini, qui ci sono i cioccolatini, i baci della Perugina, quindi quelli devi assaggiare.
4: E infatti un viaggio che ho fatto nel 97, no, non 97, o l'84, 97, non ricordo bene adesso, ho viaggiato su 747, sul 747, l'aereo Jumbo Jet, che era tutto, fuori c'erano tutti i cioccolatini Perugina, faceva la propaganda per la Perugina, e quando siamo quando entravamo dentro l'aereo, la hostess ci dava un bacio. No, fraintendere, ci dava
5: un bacio. No, perché tua moglie ha già firmato le carte per il divorzio. Un bacio, no, sì, bacio Perugino.
4: Sì, e ho viaggiato con quell'aereo, siamo venuti in Italia con quell'aereo. Era un bellissimo 747, nuovissimo, e tutto le fuori con i cioccolatini Perugina. Oltre alle caramelle, guarda,
5: insomma, stai facendo venire fame, l'acquolina in bocca.
4: Antonio, tu sai che te l'ho detto, che sempre le tasche piene di caramelle, ma i cioccolatini ce l'ho pure tante volte, non in tasca, perché con questo caldo si squagliano.
5: Ma non farti sentire da Francesca, se no te li sequestri i cioccolatini e le caramelle.
4: Dobbiamo essere un po'...
5: Non si dicono queste cose.
4: Sebbene è stato definito un programmino, bisogna anche ridere pure. Quindi,
5: ma no, assolutamente, assolutamente no. Io penso che l'ascolto chi ti sta seguendo da tutti i lati del mondo, perché poi ci sono anche gli amici insomma che ti salutano sempre il lunedì australiano, sì. Quando è lì è lunedì sera, che sono gli amici di Calabria Mia, no? Il trio di Calabria Mia.
4: Sì, sì, li salutiamo assieme ora cordialmente, perché fanno una bella trasmissione.
5: Sì, si impegnano molto. La trasmissione è possibile a quella che facevi anche tu tantissimi, sì, anni fa, che mi hai raccontato.
4: Fatto, per 3 anni l'ho fatto, tutte canzoni calabresi, la chiamavo Calabria nel cuore. E poi sono ritornato naturalmente al nome originale delle melodie italiane. Però per 3 anni, sempre dalla WGBB, ho trasmesso un programma tutto e parlavo di tutti i paesi calabresi, intervistavo sindaci, insomma era un bel programma, non perché lo facevo io, ma è veramente nice.
5: E allora se Brian, visto che è bravo in italiano e sarà bravo anche in calabrese, trova una bella canzone calabrese da dedicare a tutti i calabresi nel mondo, a quelli che sono per esempio il club Maierato che si trova in Canada, che ti segue, gli amici, sono amici di Pino Cinque Grana, i calabresi, sì, grazie, che si trovano, sì, in Argentina, come Liliana, Lino Potenza e tutti gli altri che sono giù, i calabresi che sono sparsi in Italia, iniziare qui da Perugia, dove c'è una bella comunità di calabresi abbastanza integrata, i calabresi a Roma che sono capitanati anche da Franco Torchia, da Pino, sì, sì, Nano, insomma tutta una serie di calabresi, e è un po' ovunque, insomma, una bella canzone calabrese, fai tu.
4: Anche a Milano, c'è il vicepresidente dell'Ordine dei giornalisti italiani, il dottor Caroprese, che ci ha parlato tanto dei calabresi che abitano a Milano.
5: Made in Calabria around the world, no? in tutto il mondo.
4: Chissà che non siano pure come i napoletani sulla luna.
5: Ah, beh, bisogna provare a capire anche questo. Ti posso dire per sorridere che ho trovato una fermata a Barcellona in Spagna che si chiama Calabria, pensa te, sì, una fermata della metropolitana. Sì, sì, si chiama proprio Calabria, quindi quella è la fermata preferita. Quando si va da quelle parti è la fermata preferita per tutti i calabresi. Quando lo dice sembra davvero di stare a casa. Quindi c'è un pizzico di Calabria ovunque, come ci sono le Little Italy, ci sono le Little Calabria ovunque, quindi sì, salutiamo, sì, tutti i calabresi, tutti gli italiani, e ti auguro ovviamente un buon proseguimento di trasmissione, che so che hai tanti ospiti.
4: Sì, Antonio, ti volevo domandare qualcosa. Prima ti seguivo in diretta, ma parlavano in tedesco, credo era una notizia dalla Svizzera, se non sbaglio.
5: Sì,
4: non ho capito, cosa è successo?
5: La Svizzera praticamente tedesca, è successo che nel corso di un rave, una festa praticamente organizzata, tutto regolare, ci sono stati colpi d'arma da fuoco, è successo nella notte diciamo europea, erano intorno alle 2:30 del mattino, e poi è morta una ragazza italiana di Atri, in provincia di Teramo, sì, e poi altri 2 ragazzi, dei 5 feriti, sono in gravi condizioni, sono italiani, erano lì per lavoravano, insomma, perfettamente integrati, si trovavano a questa festa tra il sabato e la domenica, a un certo punto sono esplosi dei colpi e non sono riusciti neanche ancora adesso a trovare coloro i quali hanno sparato, quindi e dopo diverse ore, nel pomeriggio alle 18:30 abbiamo trasmesso la conferenza stampa, perché è un cantone tedesco, sì, proprio in lingua tedesca, e purtroppo gli inquirenti rilevavano con rammarico di non essere riusciti, nonostante la tecnologia, le telecamere, i mezzi messi in campo, in quel momento a trovare ancora chi materialmente ha compiuto quel gesto, quindi non si sa esattamente perché, se un atto di terrorismo o quant'altro, purtroppo ancora i colpevoli non sono assicurati alla giustizia, quel che è certo è che purtroppo una ragazza di soli 22 anni è morta e altri ragazzi ventenni lottano tra la vita e la morte. Quindi
4: il nostro pensiero, la nostra preghiera va alle famiglie di questi ragazzi.
5: purtroppo sì, giovanissimi, e purtroppo quando ti vai a divertire e succede una cosa del genere, e soprattutto non sapere chi è stato, perché e dov'è, purtroppo so che negli Stati Uniti succede anche spesso, però di solito la polizia interviene e di solito l'aggressore viene di solito neutralizzato immediatamente, quindi così non è stato invece in Svizzera.
4: Ma preghiamo per queste vittime. Per ritornare, per cambiare, ho seguito la conferenza stampa, ma non ho capito niente perché era in tedesco, ma t'ho seguito.
5: Toccava attivare i sottotitoli, però tu stavi seguendo da Facebook, avessi seguito da YouTube supporta 130 lingue, ah, sì. Quindi basta attivare i sottotitoli e ti avrebbe tradotto in statunitense, in spagnolo, come preferivi, sì. Tecnologia consente questo.
4: Per ritornare in Argentina voglio salutare il professore Potenza, che siamo diventati amici tramite te con la tua bella trasmissione che registriamo ogni venerdì. Io molte settimane che ci manco, però tu sai il perché.
5: Tu sei sempre presente. La trasmissione è intitolata a te, quindi a te e a Pino, perché questa trasmissione è nata da un'idea congiunta con Pino Cinquegrana, sì. Tra l'altro i contatti in Argentina sono di Pino, sono grandi amici di Pino, sì. Sia il professor Potenza sia la professoressa Di Masi, e venerdì prossimo ci sarà il Jesus Calega, Juan Jesus, pare sì, questo sia il nome, non vorrei sbagliare,
4: Calegari.
5: No, da giù, dall'Argentina, un amico di Liliana, sì. Che tra l'altro ha origini anche lui italiane, mi pare una figlia anche in Italia, ci documenteremo bene da qui a venerdì prossimo, che è un geologo, quindi si occupa, praticamente ha fatto tantissimi lavori e quindi conosce bene il sottosuolo argentino, e ci racconterà questa sua storia bellissima di scoperte, sì, un grande personaggio. Sì, quindi c'è tanto, vedi, cerchiamo di raccontare belle storie che ci sorprendono ogni venerdì, e grazie a te che poi le riprendi e le proponi ad un pubblico amplissimo, perché hai un seguito pazzesco negli Stati Uniti d'America, tra la comunità italiana che si trova lì e poi anche in tutto il mondo, ormai da oltre 62 anni sei un'istituzione, sei il Mike della radio.
4: Proprio, mamma mia.
5: Vedi, ti ho affibbiato un altro appellativo, da leone italo-americano dell'informazione, è il Mike della radio americana, ci sta, dai.
4: Mannaggia te.
5: Percorso inverso, Attilio, dai, lui è venuto in Italia per fare successo, sì. E tu dall'Italia sei andato negli Stati Uniti e hai fatto successo perché sei diventato popolare, e quindi ci sta, dai.
4: Bene, grazie. Allora, come ti ho promesso, domenica prossima riprenderemo la storia di questo grande giornalista italo-palestinese. Va bene, perché oggi il tempo non ci basta di portarla tutta in onda, perché è di 2 ore.
5: Però... È lunghissima. E poi chiaramente hai tutta una programmazione serrata, insomma, che hai tanti ospiti. Ti auguro veramente un buon proseguimento di programma, e grazie per questa telefonata immancabile la domenica, che ci rende allegri, perché la tua è bella musica e soprattutto porti quel buon umore nelle case di chi ti ascolta, negli uffici, perché c'è chi magari sta anche lavorando a quest'ora, e ci tieni compagnia, ci tieni allegria. Grazie a Melodie Italiane, grazie a Tilio e grazie a Diana, che dall'altro lato si prodiga sempre con i jingle, con tutte le iniziative. Ovviamente ho scoperto che se devo fare un driveway lì negli Stati Uniti, quando farò fortuna, ti posso affidare a te, a Tilio, perché immagino che AC Construction sia tuo.
4: Sì, grazie, hai fatto un bellissimo annuncio, hai registrato, grazie.
5: No, speriamo di non avere sbagliato, Construction, suppongo che sia Tilio Carbone Costruzioni, detta l'italiana, ho sbagliato.
4: Allora, per chiudere, qual è il tuo gelato preferito?
5: Fragola e limone.
4: Oh, fragola e limone, veramente credevo fosse un altro e ho scelto per te. Gelato al cioccolato con fuoco.
5: Ah, va bene, però poi mi raccomando, una bella canzone calabrese in seguito, se la trovi la mandi, magari più avanti sei uno spazio per tutti i calabresi.
4: Va bene,
5: mi va bene anche un bel gelato fresco in quel modo, anche se sono, non ti nascondo che sono a dieta, quindi è meglio non parlarne, se no vado e me lo mangio davvero.
4: Quando si tratta di dolci, caramelle e cioccolato, io non sono mai in dieta.
5: Lo so. Ti ringrazio. Allora, buon proseguimento e un caro saluto ai tuoi radioascoltatori.
4: E tanto segui al Signore e alla vostra bellissima Leonora, ok? Allora, tutta per te, gelato al cioccolato, e poi più tardi metterò, dopo che parlo con il dottor Pratico, metterò una canzone calabrese, va bene?
5: Okay. Grazie, buon pomeriggio.
4: Grazie Antonio, ciao. Ecco, siamo stati in diretta con l'editore del quotidiano La Prima Pagina, il giornalista e carissimo amico Antonio Nesci da Perugia. E adesso ascoltiamo, we have the promo first? Ascoltiamo un promo e poi ascolteremo Gelato al Cioccolato. Tutto per il nostro giornalista amico Antonio Nesci. Va bene, ciao. Go ahead.
6: Se cerchi un'informazione veloce, precisa e sempre aggiornata, laprimapagina.it è il giornale online che fa per te. Dalla cronaca alla politica, dallo sport alla cultura, tutte le notizie più importanti a portata di click, e potrai leggere il mondo ovunque ti trovi. Non perdere tempo, scegli la tua prima pagina. Visita oggi laprimapagina.it. Le notizie, quando vuoi.

0: Fra qualche secondo saremo in diretta con il dottor professore, lo scienziato, ricercatore e docente di medicina presso la Temple University, il dottor Pratico. Intanto, prima voglio mandare un saluto al carissimo amico Domenico Cannatelli che ci segue dalle isole Eolie. E precisamente da Lipari. Caro Domenico, molti amici proprio di Lipari, e il cognome è Favorito, credo che lo conosci tu, che conosci questa famiglia, quindi un saluto a te e famiglia. E adesso siamo in collegamento con, come dicevo prima, con lo scienziato. Professore, ricercatore, docente di medicina presso la Temple University, il dottor Domenico Pratico. Buon pomeriggio, dottor Pratico, e bentornato a Melodie Italiane dopo tutti questi viaggi che lei ha fatto all'estero, perché lei è uno scienziato richiesto in tutto il mondo. Buon pomeriggio.
1: buon pomeriggio Attilio, è veramente un grande piacere ritornare a essere parte di questa trasmissione. Sì, purtroppo mi sono assentato, era un'assenza giustificata, spero che sia stato giustificato. È stato un viaggio
0: Sì, senz'altro.
1: di lavoro in parte, poi ne ho approfittato perché come ti avevo accennato, sono stato nella Corea del Sud dove ho dovuto tenere delle lezioni lì all'università di Seoul, ma poi, visto che era un viaggio così lungo in un paese nuovo, perché era la prima volta, ne ho approfittato anche per girare un po' questo paese. Quindi sì, adesso siamo ritornati e sento un piacere tornare anche nella tua trasmissione. Ho
0: Grazie.
1: una richiesta, Attilio, spero che tu me lo concedi qualche minuto, perché tra i
0: Sì,
1: viaggi
0: senz'altro.
1: recentemente che ho fatto anche un viaggio molto veloce, in un certo senso, anche sulla terra natia. Sono stato in Calabria prima del viaggio in Sud Corea, quindi volevo approfittare di questi primi minuti perché devo ringraziare tante persone che durante quella settimana, più o meno 6 giorni che sono stato in Calabria, sono stati veramente delle persone eccezionali. Quindi, se me lo consenti, voglio
0: Sì,
1: ringraziare appunto
0: senz'altro,
1: queste
0: come no,
1: persone.
0: dottore, ci mancherebbe altro.
1: Comincio subito, non è un ordine di importanza, quindi prego,
0: No,
1: vorrei,
0: ma
1: ci
0: non è
1: tengo a
0: bello, si
1: precisare,
0: prenda,
1: sono
0: si,
1: tutte importanti le
0: dottore, si
1: persone
0: prenda
1: che
0: tutto il tempo che vuole, non si
1: ringrazio. È un
0: preoccupi.
1: ordine. Così, comincio col professore e amico, antropologo di fama internazionale, il professore Pino Cinquegrana, che so che è anche ospite spesso del tuo programma. Un grazie molto particolare a lui, non solo per l'invito e poi anche per il premio che la Francavilla Ngitola e l'organizzazione mi ha conferito, e ha conferito anche a te tra l'altro. Quindi un grazie particolare anche perché in quei giorni è stato veramente un cicerone eccellente, è stato una persona di una gentilezza squisita, ma insieme al professore Cinquegrana voglio anche ringraziare tutta la sua famiglia. Ho avuto il piacere di conoscere sua moglie, rivedere la mia alunna preferita, la dottoressa Adele Cinquegrana, la quale appunto come sapranno gli ascoltatori ha lavorato nel mio laboratorio ed è rientrata, è stato molto bello rivederla e risalutarla. Un'altra persona che devo ringraziare è il professore Franco Torchia, anche lui una persona gentilissima, un amico che mi ha dedicato un tempo veramente eccezionale. È stato molto bello, Attilio, perché finalmente ho anche conosciuto dei posti di cui conoscevo solo i nomi, come Maierato o per esempio Filadelfia con la F. Sono stato a Filadelfia, la città con la F, non quella col PH, dove mi trovo in questo momento. E insieme a queste persone poi ho avuto anche modo di conoscere altre persone molto molto molto molto importanti, ma anche delle persone deliziose, persone che veramente alla mano, come per esempio colleghi come il dottore Capomolla, che insieme al fratello Domenico hanno veramente realizzato una struttura, delle strutture sanitarie molto molto belle. Ho conosciuto poi anche il dottor Pacetti tramite il professore Cinquegrana, che dirige questo centro di patologia, istopatologia vivo, veramente molto, molto interessante. Parlando di Francavilla Angitola, devo ringraziare logicamente il comune, il paese che mi ha accolto in maniera molto calorosa insieme al sindaco, ai cittadini, una serata quella bellissima, in cui ho avuto anche il piacere finalmente di conoscere di persona Domenico Nardo, un'altra persona squisita, un amico che finalmente abbiamo avuto la possibilità di stringerci la mano. E infine volevo dire qualche parola su un evento molto molto bello a cui ho preso parte, che si è svolto nel comune di Monterosso Calabro. Un evento molto bello, una serata veramente molto interessante, stimolante, in cui io ho ottenuto quello che si chiama una lezione magistrale, ho parlato un po' di argomenti a me molto a cuore, che riguardano quello che è il rapporto tra l'olio d'oliva e la salute del cervello. Il dottore Capomolla ha parlato dell'olio d'oliva e la salute cardiovascolare, il tutto in questa cornice per veramente presentare al pubblico, e di pubblico ce n'era così tanto, attento, pubblico molto, molto diligente che ha fatto domande, per presentare un'opera letteraria bellissima che si chiama L'oro verde del Mediterraneo, scritta appunto dal grande antropologo di fama internazionale, amico mio, professore Pino Cinquegrana, un libro bellissimo scritto proprio da questa persona eccezionale, un libro in cui veramente leggendolo è come fare un viaggio attraverso la storia, attraverso i secoli, attraverso quelle che sono l'affascinante mondo che riguarda questo prodotto, che poi è il compagno della nostra vita, che è l'olio d'oliva. Un viaggio quindi che va tra la storia, la cultura, la religione, la scienza, la tradizione, che sono, si intrecciano, si fondono e creano un'opera letteraria bellissima. So che è un libro che sta avendo molto successo, io non ne sono sorpreso neanche un po', perché veramente sfogliare le pagine di questo libro è come trovarsi ad improvviso in un mondo di colori, di suoni, di odori veramente vividi, e questo è dovuto alla grandezza di scrittore, di comunicatore, grande comunicatore, del professore Pino Cinquegrana. Quindi sono stati dei giorni molto molto belli, intensi, purtroppo sono stati brevi, perché logicamente le cose da fare erano tante, però ho dei ricordi meravigliosi, dei pomeriggi, delle serate o delle colazioni al Bar Calli, poi insieme a Franco Torchia e a Pino Cinquegrana, veramente ricordi che porterò con me per il resto della mia vita. E con questo chiudo il mio ringraziamento. Ti ringrazio per il tempo che mi hai dato.
0: Immagine, dottore, prendo tutto il tempo che vuole. A questo punto, se lei vuole, possiamo mandare assieme i saluti e gli auguri al professore dottor Franco Torchia, il quale oggi si trova a Francavilla Angitola, dove sarà presentato, l'hanno presentato già il suo ultimo libro. Quindi tanti auguri al professore Torchia e tante tante cordiali saluti a tutti gli amici, a tutti gli amici.
1: Mi associo ai saluti, Attilio, mi associo ai saluti e anche complimenti, sì, auguri vivissimi per questo libro, anche che mi sembra molto interessante, scritto appunto dal professore Torchia, sì, assolutamente.
0: Sì. Allora, dottor Pratico, visto che abbiamo parlato di un libro sull'olio di oliva, oggi affronteremo questo tema in relazione alla salute, se lei vuole. Allora, la prima domanda è: qual è la relazione tra consumo di olio extravergine di oliva e la nostra salute?
1: Eh sì, questa è una bellissima domanda, perché appunto sono ormai chiari, evidenti i benefici che il consumo giornaliero, quotidiano, a lungo termine, questo è molto importante per gli ascoltatori, non è un consumo ogni tanto, è veramente un consumo che andrebbe fatto ogni giorno di olio di oliva o ancora meglio di olio extravergine di oliva, la nostra salute, perché ci sono ormai studi, larghi studi clinici che hanno dimostrato che è un effetto positivo. Ma l'olio extravergine di oliva, come siamo arrivati a capire questo? Siamo arrivati a capirlo attraverso lo studio di quella che tutti conosciamo, che è la dieta mediterranea, perché l'olio di oliva o l'olio extravergine di oliva è l'elemento chiave. Tutti conoscono la dieta mediterranea, conoscono i benefici, però quello che è importante, ci tengo a sottolineare, è che tra i vari componenti di questa dieta l'elemento chiave, quello che veramente differenzia la dieta mediterranea da tutte le altre diete di cui possiamo immaginarci, è il fatto che l'olio extravergine d'oliva è al centro e diventa la sorgente più importante dei grassi che noi dobbiamo ingerire quotidianamente. E ne approfitterei per fare una piccola nota storica su come abbiamo capito che l'olio d'oliva in effetti è essenziale. Già nel 1948 un ricercatore americano, grazie ai soldi della fondazione Rockefeller, andò sull'isola di Creta, mandato lì dopo la Seconda Guerra Mondiale, per fare proprio una specie di rapporto sulla salute delle persone che vivevano su quest'isola. Quindi siamo dopo la Seconda Guerra Mondiale, l'Europa è stata bombardata, distrutta, quindi c'era una situazione veramente molto critica a molti livelli, e questo ricercatore, Leland Olbow, andò sull'isola con l'idea che avrebbe trovato una carestia, avrebbe trovato gente senza, denutrita, avrebbe trovato una situazione veramente molto molto seria e negativa. E fu sorpreso, perché in effetti vide che le persone sull'isola di Creta nel complesso stavano bene dal punto di vista proprio della salute generale. E quello che lui documentò, e questo è molto importante anche per gli ascoltatori, scrisse proprio che queste persone sull'isola di Creta, nonostante non fossero ricche dal punto di vista economico, avevano una dieta che si basava soprattutto sull'uso quotidiano di olio di oliva, pane, olive, verdure di vari tipi, legumi, e una volta alla settimana potevano magari mangiare un po' di carne, cioè la carne di capra, però la loro dieta era fondamentale. Quindi ecco, questa è la prima volta che si parla dell'olio di oliva come di un elemento fondamentale, e notò che la loro salute non solo stavano bene generalmente, ma che l'incidenza, la presenza di malattie croniche come malattie vascolari, l'infarto, era molto bassa. Pensa, 10 anni più tardi, il famoso studio dei 7 paesi di Ansel Key, che fu anche in Calabria, nel paese di Nicotera, confermò che in effetti la dieta che si basava su olio, il pane, i cereali non processati, la verdura quotidiana, erano paesi, come in questo caso l'Italia, la Calabria, in cui l'incidenza di malattie croniche vascolari era più bassa rispetto agli Stati Uniti, rispetto al Nord Europa. E questo è stato dove è partito l'idea appunto dell'olio extravergine d'oliva e la nostra salute. Ma ormai, come dicevo all'inizio, i benefici sono ben chiari. Ci sono studi clinici in cui hanno fatto vedere come, per esempio, i benefici sono sul sistema cardiovascolare, la circolazione sanguigna, la funzione cardiaca ne ottiene veramente degli effetti benefici indiscutibili. Un altro, per esempio, aspetto importante dell'uso dell'olio di oliva è, per esempio, i benefici che si hanno sull'incidenza di malattie metaboliche, come per esempio il diabete mellito di tipo secondo. Anche qui, persone che fanno uso quotidiano e a lungo termine di olio extravergine d'oliva hanno un'incidenza della malattia inferiore, ma se hanno la malattia e continuano a prendere l'olio, i parametri della glicemia controllano molto meglio l'aspetto metabolico. E quello che è importante è che, per esempio, ci sono studi che hanno fatto vedere come anche l'incidenza di neoplasie, quindi anche sul sistema immunitario è quello che può essere l'importanza per sviluppare la neoplasia o il cancro, è ridotto significativamente. Quindi per rispondere un po' alla tua domanda, diciamo che i dati sono a favore di un effetto benefico dell'olio extravergine d'oliva assunto quotidianamente sulla salute umana a livello veramente di vari sistemi, dal cardiovascolare al metabolico all'immunitario.
0: Ecco, allora, dottore, c'è una

0: con l'età vanno incontro a una riduzione delle loro capacità cognitive, come per esempio la memoria, la capacità di eseguire delle operazioni complesse diventa meno efficace, quindi c'è questa riduzione, sebbene vengono paragonati con persone che invece usano l'olio, i quali hanno una ridotta quantità di declino cognitivo, quindi in altre parole facendo questi test di memoria si vede proprio che la memoria viene preservata nei soggetti in cui l'olio extravergine d'oliva viene usato quotidianamente per lungo termine. Ma allo stesso tempo c'è anche una protezione sulla capacità esecutiva, e quello che è importante, uno studio che abbiamo fatto anche noi nel mio gruppo, abbiamo fatto proprio uno studio clinico in cui per esempio ci siamo chiesti se l'uso quotidiano di olio extravergine d'oliva poteva in qualche maniera per esempio rallentare una volta che c'è una situazione di Alzheimer precoce iniziale, la fase iniziale che spesso si chiama anche dal punto di vista medico come deficit cognitivo lieve, che si sa che normalmente diventa nell'arco di un anno una malattia conclamata, la malattia di Alzheimer. Lo studio che abbiamo fatto, abbiamo arruolato circa 50 persone con questo problema di disturbo cognitivo lieve e abbiamo dato l'olio extravergine d'oliva ogni giorno per 6 mesi. Alla fine dei 6 mesi abbiamo controllato la memoria, abbiamo controllato tutti questi sono i parametri, e quello che abbiamo visto è che in effetti non c'è stato un peggioramento, c'è stato anzi un miglioramento. In altre parole, l'olio extravergine d'oliva protegge la salute del cervello e previene il passaggio dalla condizione di deficit cognitivo lieve sull'Alzheimer. Quindi questo è molto importante. La risposta quindi alla tua domanda, Silvio, è sicuramente sì, c'è una relazione, e la relazione è positiva nel proteggere il declino cognitivo, la capacità esecutiva, ma è importante, ci tengo a sottolinearlo agli ascoltatori, proprio prevenire questo passaggio anche nel momento in cui c'è già una condizione di deficit cognitivo. Prevenire e rallentare significativamente dal punto di vista clinico questo passaggio verso una malattia conclamata.
1: Dottore Pratico, qual è la quantità di olio extravergine di oliva che diciamo così andrebbe consumata ogni giorno per goderne dei benefici?
0: Beh, questo è importante, Attilio, è veramente importante, una domanda molto molto molto importante, perché mi viene spesso anche chiesta dalle persone, perché logicamente, come sappiamo, l'olio d'oliva dipende anche chi può usare per diversi motivi, ma diciamo quando dobbiamo pensare alla quantità, tipicamente, per esempio anche lo studio clinico che abbiamo fatto noi, la quantità ottimale è intorno ai 50 millilitri. Adesso per gli ascoltatori, giusto per fare un esempio, i 40-50 millilitri equivalgono a 2 cucchiai, il cucchiaio proprio, non il cucchiaino da caffè, ma il cucchiaio, quello classico che noi usiamo per mangiare il brodo o le zuppe, 2 di quei cucchiai di olio extravergine d'oliva al giorno sono una quantità minima, indispensabile, necessaria per godere di questi effetti benefici. Logicamente non ci sono elementi che fanno sì che si possa avere effetti negativi se la quantità è più alta, perché logicamente la quantità di cui ho parlato, i 2 cucchiai di olio al giorno, sono quella ideale. Le persone possono usarne di più, ne possono usare 3, e logicamente l'uso dipende anche dalle persone. Ci sono persone che usano l'olio per condire l'insalata, metterlo sul pane o quello che è, questo non ha importanza, i benefici si ottengono lo stesso, sia che si venga usato così com'è crudo, ma anche se si vuole cucinare. C'è spesso questo mito, Attilio, è un mito molto falso, non corretto, che cucinare l'olio d'oliva non andrebbe usato per cucinare, il che non è scientificamente vero, perché si può cucinare benissimo anche con l'olio d'oliva, dipende dai gusti, dipende da, le persone possono fare delle scelte diverse, però è un olio che può essere usato come condimento, ma anche come olio per cucinare. Quindi la quantità giornaliera, come dicevo, è intorno ai 40-50 millilitri, che equivalgono ai 2 cucchiai al

0: giorno.
1: Ecco, dottore, si conoscono i meccanismi responsabili dei benefici sulla salute del nostro cervello?
0: Sì, questo è un'area in cui stiamo ancora lavorando. Diciamo che conosciamo alcuni dei meccanismi. Anche noi nel nostro laboratorio abbiamo fatto degli studi sperimentali per capire, perché logicamente, come tu sai, Attilio, nella scienza, nella biologia, una volta che si osserva un effetto, in questo caso l'effetto benefico sulla salute del cervello, dobbiamo sempre chiederci: ma come succede? Perché non parliamo di una pozione magica che fa un miracolo. Qui è un elemento nutritivo, è un prodotto naturale che viene ingerito, che entra nel sangue e va in giro per il corpo, dove va a fare qualcosa di positivo. E quello che noi ci siamo chiesti negli ultimi anni, anche in laboratorio, è come succede, come fa a far sì che, per esempio, la memoria si mantenga, come fa a far sì che prevenga il passaggio dal deficit di lievo verso la malattia di Alzheimer. E la risposta è la seguente, Attilio: ci sono due meccanismi più importanti che l'olio d'oliva riesce a fare. Il primo è che, cosa che spesso non è molto conosciuta, è un potente antinfiammatorio. Come sappiamo, ne abbiamo discusso in un'altra trasmissione, l'infiammazione è una condizione in cui il nostro corpo risponde a un insulto, a un qualcosa di esterno, per proteggerci. Quindi, per esempio, può essere un virus, un batterio, qualsiasi cosa, abbiamo questa infiammazione. Cosa succede nel nostro cervello? Con l'età o per motivi più svariati, a volte l'infiammazione comincia, ci sono delle cellule nel nostro cervello che sono lì a fare da guardiani e che rispondono con questa risposta infiammatoria, che è come proprio un fuoco per distruggere questo insulto, questo elemento estraneo. E cosa succede però? Che spesso l'infiammazione è positiva, fa bene fino a un certo punto, ma poi andrebbe spenta. Nel cervello di una persona anziana o nel cervello della persona con la malattia di Alzheimer, l'infiammazione invece continua, non si spegne, è cronica, leggera, è quello che si chiama inflammaging in inglese. Quindi l'olio extravergine di oliva è capace di arrivare nel cervello e spegnerla. In altre parole, fa un po' da pompiere che va a spegnere questo fuoco che vi è acceso e che provoca dei danni. Ma accanto all'effetto antinfiammatorio, molto importante, un nuovo meccanismo che poi abbiamo scoperto noi nei nostri laboratori è che l'olio extravergine di oliva riesce ad rienergizzare, a potenziare un meccanismo che ogni cellula nel nostro cervello normalmente ha. E questo meccanismo è un meccanismo cosiddetto di pulitura, un meccanismo attraverso il quale la cellula del cervello, la cellula nervosa, pulisce e rimuove, degrada tutte quelle che sono le scorie, i prodotti di rifiuto. Immaginiamo la cellula nervosa come se fosse quasi una persona o una casa in cui si producono delle scorie, dei prodotti di rifiuto, la spazzatura. Quindi abbiamo la cellula, deve proteggersi perché deve eliminare, non può mantenere all'interno di se stessa questi prodotti di scarto, questi prodotti di rifiuto. Allora innesca un meccanismo che dal punto di vista medico noi chiamiamo autofagia, è un meccanismo che si conosce in cui la cellula ha proprio queste strutture all'interno che vanno lì a degradare, proprio a eliminare i rifiuti. Con l'età, Attilio, cosa succede? Che questi meccanismi si riducono nella capacità di fare questa azione, perché cosa succede? È un po' come il motore di una macchina: quando la macchina è giovane il motore funziona benissimo, però quando la macchina comincia ad avere 6, 7, 8 anni, 9 anni o qualsiasi, dopo un certo numero di chilometri o miglia, diciamo dopo 100.000 miglia o 100.000 chilometri, il motore non è più giovane. Quindi è un po' questo motore che è all'interno della cellula nervosa che non funziona bene. L'olio extravergine d'oliva, in altre parole, cosa fa? riaccende questo motore, lo stimola di nuovo, lo ringiovanisce, quindi la cellula nervosa che viene adesso esposta all'olio d'oliva è in grado di attuare quel processo di degradazione, di gestione di questi prodotti nocivi, di queste tossine, di queste scorie. Quindi questi sono i due meccanismi più importanti attraverso i quali l'olio riesce a dare dei benefici sulla salute del nostro cervello: la capacità di spegnere l'infiammazione, quindi l'antinfiammazione, e nello stesso tempo la capacità di accelerare e aumentare questo processo di pulitura e rimozione di materiale tossico che altrimenti, se sta all'interno della cellula, la danneggia e alla fine la può anche uccidere.
1: Caro dottor Pratico, non sappiamo quanto siamo fortunati di avere uno scienziato come lei che ogni settimana ci dà tutte queste informazioni. Siamo fortunati e onoratissimi di averla qui a Melodie Italiane.
0: Grazie. Silvio, è un grande piacere per me essere parte di questa trasmissione.
1: Grazie. Allora, dottore, per chiudere, un pensiero finale su questo argomento, per favore.
0: Sì, un pensiero finale sull'argomento è il seguente. Ripeto, noi come gente del Mediterraneo, italiani o di origine italiana che viviamo adesso, siamo cresciuti con l'olio d'oliva. L'olio d'oliva è un prodotto che per noi fa parte della normalità, ma ricordiamoci che è importante insegnare questo concetto anche alle nuove generazioni, ai nostri figli, ai nostri nipoti, perché gli effetti benefici di questo prodotto umile, in un certo senso, perché è un prodotto di madre natura. Pensa, Tilio, che è un prodotto che gli antichi greci, da cui discendiamo anche noi, lo consideravano come un dono degli dèi. C'era proprio questo mito della dea Atena che appunto regalò all'umanità l'albero di oliva, l'ulivo, da cui appunto c'è il frutto e poi c'è il succo. Quindi non dimentichiamo che un prodotto così semplice e naturale è un prodotto che è potente, un prodotto che può fare degli effetti benefici sulla nostra salute in generale, non solo a livello cardiovascolare, a livello metabolico, a livello immunologico, ma quello che è importante, che un po' sono le nuove scoperte, anche a livello della salute del nostro cervello. Quindi ogni giorno facciamo questo sforzo di far sì che assumiamo in qualche maniera questi due cucchiai di olio d'oliva, che potranno veramente dare degli effetti benefici a lungo termine. E tutto ciò, ripeto sempre, come tu sai, non è mai troppo presto, non è mai troppo tardi per cominciare a seguire questa abitudine. Diventa un'abitudine che però va tenuta quotidianamente per un tempo più lungo possibile. E questo sarà un effetto positivo a lungo termine che tutti noi, dai giovani agli adulti, agli anziani, possono apprezzare a livello di qualsiasi organo e sistema del nostro corpo.
1: Ricordo benissimo, caro dottor Pratico, quando ero piccolo, io ho visto tutta la guerra, l'ultima guerra. Certamente a quei tempi non avevamo la Nutella o la marmellata, ma mangiavamo sempre, molto molto spesso, ricordo benissimo, pane e olio.
0: E ogni tanto era anche la mia merenda, ricordo ancora, la merenda era pane e olio, assolutamente, assolutamente. Sì, a volte ci mettevamo anche un pezzettino di pomodoro o qualcosa del genere.
1: Sì, sì, ricordo benissimo io, perché avevo 6-7 anni quando è finita la guerra, quindi
0: sì.
1: Non avevamo le cose che abbiamo oggi, ma meglio così. Allora, io la ringrazio, caro dottor professore Pratico, per questa sua interessantissima rubrica ogni domenica, e come ho detto siamo fortunatissimi e onoratissimi di averla ai nostri microfoni ogni settimana puntualmente. Non so se è andata anche in Giappone, ma la saluto con un saluto giapponese, sayonara.
0: No, non sono andato, ma io la saluto anch'io e ringrazio appunto gli ascoltatori per avermi ascoltato. Un saluto a tutti gli ascoltatori di nuovo, dovunque si trovino, in Italia, negli Stati Uniti, in Australia alla prossima trasmissione, buon proseguimento di trasmissione.
1: Grazie dottore, ricambiamo tutti di vero cuore, grazie. Ecco, siamo stati in collegamento con lo scienziato, ricercatore, professore, docente di medicina presso la Temple University, il dottor Domenico Praticò. E adesso, come abbiamo, come ci ha richiesto il nostro carissimo amico Antonio Nesci, il giornalista Antonio Nesci, voleva una canzone calabrese, io voglio dedicare assieme a lui a tutti i calabresi del mondo questa bellissima interpretazione di Mino Reitano, perché tutti portiamo nel cuore la nostra amata Calabria, la nostra amata Italia naturalmente, quindi con Mino Reitano, Calabria mia.

a mamma prega sempre, a Maronna. Cavoli li soffichi da sotterra. E prega, e o cori ciangi affanna. Ma se c'è lavoro ca, suo figlio torna.

Can you send for the road? Can you send for the nostalgia? Sì, ma sono qua lontano, ma ti scrivo questa lettera che per dirti che stanno bene, stai bene, e ci sono tutti i miei paesani qua. Siamo sempre uniti, ma sai, è bello, ma sono lontano e tengo nostalgia.

0: Bellissima questa interpretazione del grande Mino Reitano. Certo che tutti abbiamo la Calabria nel cuore e tutta Italia nel cuore, perché siamo italiani tutti e vogliamo bene alla nostra amata Italia. E prima di passare al prossimo ospite, che immaginate che sia, voglio mandare un cordialissimo saluto alla dottoressa Ada Cosco di Radio Amore di Catanzaro. Io avrò l'onore questo martedì mattina alle 8 orario di Roma, alle 2 a.m. qui a New York, di essere ospite della trasmissione della dottoressa Cosco. Quindi le mando fin da ora un cordialissimo saluto e ci sentiremo martedì mattina alle 8. E adesso sapete chi c'è in linea? Chi altro? Mia
1: Sorella
0: sorella
1: Pina.
0: Pina. Ciao Pina.
1: Ciao, ciao, ti ascolto nella trasmissione e voglio
0: Sì.
1: fare i complimenti a tutti i tuoi interlocutori, bravissimi, tante cose, per esempio che io non sapevo dalla Calabria, il dottor Cinquegrana le messo per Facebook.
0: Sì.
1: Sì, è bellissimo, colgo l'occasione, non sto a lungo, a salutare il dottor professor Nestica Famiglia, lo scienziato dottor Praticò, i tuoi ascoltatori, tutti ovunque si trovano, ai nostri parenti in Italia, in Australia, ovunque si trovano, a tutta la famiglia, ai parenti di Francesca. E voglio salutare tutti i tuoi ascoltatori qui. E se vuoi mettere una canzone per tutti i tuoi ascoltatori che sono qui nel Long Island, che ti ascoltano, metti una bella canzone.
0: Va bene, fra poco ascolteremo il dottor Massimo Martire e poi metterò una bella canzone a nome tuo.
1: Va bene, per tutti gli ascoltatori, ovunque si trovano, ma
0: Sì.
1: questi in particolare che mi chiamano, ascoltate da Attilio. So, io prometto che quando poi lo può fare, vi faccio mettere una canzone,
0: Va
1: ma
0: bene.
1: mettere per tutti i tuoi ascoltatori.
0: Senz'altro, sì. Va bene, Pina.
1: E tanti saluti all'ingegnere, che è così bravo.
0: Lui capisce molto bene l'italiano. E il calabrese pure, eh?
1: Ah, pure
0: Bravissimo.
1: calabrese, meno
0: Sì.
1: male.
0: Brian è bravissimo, proprio bravo. Sì,
1: Sì.
0: sì.
1: E voglio dire che il giorno 11 di questo mese qui a Santa Caterina ci saranno 3 giorni che ci saranno giochi, ci sarà mangiare, ci sarà tutto. Chi vuol venire può venire. L'entrata è gratis, non è che si deve pagare. Sarà una bella festa che durerà 3 giorni.
0: Oh,
1: E quindi invito tutti a venire.
0: va
1: E a me.
0: bene.
1: Mi dispiace, io non posso andare, però
0: Lo
1: tutti
0: so.
1: possono venire, sì.
0: Deve stare con Esther.
1: Sì. Allora, saluto a tutti e buon proseguimento del programma.
0: Ok.
1: Ciao e tante belle cose.
0: Ciao
1: Oh,
0: Pina, grazie. Ciao, ciao.
1: c'è la nipotina tua, Olivia, la mia pronipote. Che si è divertita con
0: Sì,
1: Giuliana ieri
0: ieri
1: sera.
0: sera ha dormito a casa di Giuliana.
1: Sì,
0: Sì.
1: Giuliana mi ha detto che stamattina sono andata a messa
0: Oh, bravo.
1: e lei, siccome poteva fare la comunione piccolina, dice, è andata con Giuliana, si è messo le braccia incrociate sopra il petto e il sacerdote l'ha benedetta e lei era contentissima.
0: Bravo, bravo.
1: Sì,
0: Mi fa
1: sì.
0: tanto piacere.
1: Sì.
0: Sì.
1: Ciao, tante
0: Va
1: belle
0: bene,
1: cose,
0: grazie. Salutami
1: saluti a
0: tanto
1: tutti.
0: Esther, ok?
1: Grazie, buon proseguimento di giornata, saluti a Francesca,
0: Grazie,
1: ciao.
0: ciao Pina, ciao
1: Ciao,
0: ciao.
1: ciao, ciao, ciao.
0: Ecco, siamo stati in collegamento brevemente con mia sorella Pina. E adesso ascoltiamo la rubrica settimanale del dottor Massimo Martire di Canale Italia, che saluto cordialmente il dottore Massimo, perché è un carissimo amico, collabora con noi ogni settimana, e sono stato tante volte ospite della sua trasmissione Notizie Oggi, se non sbaglio 7 volte dallo scorso di agosto, sempre tramite il nostro carissimo amico Antonio Nesci, il giornalista e editore Antonio Nesci. Quindi grazie carissimo Antonio. E adesso ascoltiamo il dottor Massimo Martire.
2: Eccoci insieme anche in questa domenica a Melodie Italiane. Un caro saluto da Massimo Martire e un sentito ringraziamento da Attilio Carbone, che ogni domenica mi ospita nel suo programma su Radio WGBB Long Island e New York. Un appuntamento che porta nelle case degli italiani d'America e di tutti gli appassionati della grande musica italiana, un patrimonio culturale che continua a essere conosciuto, amato e apprezzato in ogni parte del mondo. A proposito di musica italiana negli Stati Uniti, molti si chiedono se le radio americane le dedichino ancora spazio. La risposta è sì, anche se in modo diverso rispetto al passato. Le grandi emittenti commerciali trasmettono prevalentemente musica internazionale in lingua inglese, ma esistono numerose radio comunitarie come questa, programmi dedicati alle comunità italoamericane e stazioni universitarie che continuano a valorizzare il nostro repertorio. Inoltre, grazie allo streaming e alle piattaforme digitali, le canzoni italiane raggiungono oggi un pubblico ancora più vasto, dimostrando che la qualità e l'emozione della nostra musica non conoscono confini. Apriamo la puntata con uno dei brani più amati della musica italiana, Quella carezza della sera, firmata da un gruppo storico come i New Trolls. Pubblicata nel 1978, la canzone è una splendida ballata che racconta con delicatezza la nostalgia di un amore perduto. La melodia intensa e il testo poetico l'hanno resa un classico senza tempo, ancora oggi tra i brani più richiesti e apprezzati del gruppo. I New Trolls nascono a Genova nella seconda metà degli anni 60 e sono stati tra le formazioni più innovative del panorama musicale italiano. Hanno saputo fondere rock progressivo, musica classica e canzone d'autore, collaborando anche con artisti e musicisti di fama internazionale. Nel corso della loro lunga carriera hanno regalato al pubblico successi indimenticabili, diventando una delle band simbolo della musica italiana. E allora ascoltiamo questa splendida canzone dei New Trolls, Quella carezza della sera.

Il secondo brano di oggi è L'appuntamento, interpretato dalla straordinaria Ornella Vanoni. Canzone pubblicata nel 1970, che nasce da un brano brasiliano composto da Roberto Carlos ed Erasmo Carlos, ma il testo italiano è scritto da Bruno Lauzi, che ha saputo trasformarlo in una raffinata storia di attesa, speranza e malinconia. La magistrale interpretazione di Ornella Vanoni, elegante e intensa, ha reso L'appuntamento una delle canzoni più amate del suo repertorio. Negli anni è stata utilizzata anche in importanti produzioni cinematografiche internazionali, contribuendo a far conoscere ancora di più la musica italiana nel mondo. Ornella Vanoni è una delle più grandi interpreti della nostra canzone. Con una carriera iniziata alla fine degli anni 50, ha attraversato oltre 6 decenni di musica, collaborando con i più importanti autori italiani, da Gino Paoli a Luigi Tenco fino a Ivano Fossati e tanti altri. La sua voce inconfondibile e il suo stile raffinato l'hanno resa una delle artiste più eleganti e amate della musica italiana. E io, che ho avuto modo di conoscerla personalmente, devo dire che era anche una donna molto ironica e autoironica e divertente. Quindi un grande abbraccio per quello che ci ha regalato con la sua professionalità e con la sua voce, Ornella Vanoni, che oggi ascoltiamo con L'appuntamento.

Ecco, abbiamo ascoltato la rubrica del dottor Massimo Martire di Canale Italia. E adesso abbiamo una dedica da parte del papà Nunzio per la figlia, la bellissima nostra nipotina Olivia, che ci sta ascoltando da casa, qui nel Long Island. Tutte per te. Olivia, Olivia.

Questa bellissima interpretazione di Sol da Vinci, Io e te per sempre, vuole dedicare il marito Stefano alla moglie Stella di Oceanside, Stella favorito. Quindi ascoltiamo.

Ecco, questa bellissima interpretazione di Tolstoi la dedichiamo da parte di Pina a tutti gli ascoltatori. Ma chiamiamo continuamente il dottor Nestico, ma non risponde, quindi appena risponderà ci collegheremo con lui.

0: Ecco, vi ricordo che siete in ascolto di Melodie Italiane con Attilio Carbone dai microfoni della WGBB 1240 AM 95.9 FM. E adesso siamo in collegamento con il dottor professore Pasquale Nestico, cardiologo di Filadelfia e docente di medicina presso la Thomas Jefferson University di Filadelfia. Buon pomeriggio, dottor Nestico.
1: Buon pomeriggio a voi, a tutti i vostri cari ascoltatori e ascoltatrici, cari ascoltatrici.
0: Grazie, grazie. Come sta la famiglia? Tutte bene? La signora Anna?
1: Bene, bene, come state voi? Come sta Francesca? Come sta Fina? Un grande abbraccio a tutti.
0: Grazie, grazie. Ricambiamo davvero cuore. Allora, oggi abbiamo 25 minuti per parlare di medicina. Ecco, adesso le faccio una domanda. Come sappiamo, la cardiopatia ischemica è causata dal accumulamento di placche di colesterolo nelle arterie che portano sangue al cuore, con rischio di angina o infarto miocardico. Ci vuole parlare di questo soggetto, dottore? Dell'ischemia cardiaca.
1: Certo, allora l'ischemia, la cardiopatia o
0: Cardiopatia.
1: la cardiopatia ischemica è una delle principali cause della cardiopatia in generale e quindi essenzialmente è causata dall'ossessione alle coronarie e quindi un problema estremamente comune, soprattutto nei paesi civilizzati, quindi come si dice, western atmosphere, emisfero, e quindi è un problema che affligge soprattutto con l'età, perché l'elemento essenziale, la causa essenziale di questa ischemia sono appunto quello che noi conosciamo come termine medico l'aterosclerosi, o che io chiamo l'argine delle arterie. Dobbiamo dire subito che questo problema inizia all'età giovanile. I bimbi, le ricerche hanno dimostrato che già 14 anni, 15 anni, 16 anni hanno evidenze di questa ruggine, di questa aterosclerosi. E quindi questa aterosclerosi che affligge e alle volte è un problema silenzioso, e quindi vuol dire che il paziente nemmeno lo riconosce perché non ha sintomi. Ecco. Beati sono coloro che hanno sintomi perché almeno hanno un segnale di allarme. Questa ischemia, quando dà sintomi, si manifesta innanzitutto con l'angina pectoris, che vuol dire dolore al petto. L'angina pectoris tipica è quel dolore che si mette proprio nel centro del petto. E classicamente si può diramare nel braccio sinistro dalla parte del mignolo. E quindi, ma ci sono anche pazienti che purtroppo non si presentano in un modo così convenzionale e che è quasi conosciuto da tanti, ma si può presentare anche in un modo atipico, che è quello che noi chiamiamo angina equivalente, come per esempio l'affanno. Il dolore alle spalle, alle volte il dolore è un bruciore alla gola, alle volte anche un dolore allo stomaco, un dolore all'addome, potrebbe essere anche un'espressione di questa angina equivalente. E quindi quest'aterosclerosi si presenta col tempo, inizia presto, ma col tempo si potrebbe manifestare con i sintomi. Le ricerche dimostrano che la maggioranza di questi episodi di ischemia sono silenziosi, come detto prima, e che quindi non bisogna soltanto dire mi sento bene, non ho sintomi, non c'è problema. Tutto il contrario potrebbe essere. Tanti pazienti magari proprio nell'età cruciale della loro esistenza si sentono bene, purtroppo hanno un collasso. Quindi è successo a un mio amico di recente che aveva una certa età, bene, però è successo che ha avuto uno stress emotivo, è uscito fuori per rincorrere qualcosa e quindi poi l'hanno trovato per terra che non è caduto, si è cacciato al suolo e ha avuto la morte istantanea, probabilmente dovuta a questa ischemia che alle volte è silenziosa e si potrebbe presentare quando meno te l'aspetti. Sono problemi questi che avvengono soprattutto nelle ore del mattino. Ecco, nelle ore del mattino in modo particolare, e questo è un messaggio importante che vorrei puntualizzare, noi dopo spendiamo 8, 10 ore coricati, sdraiati, senza bere niente, e quindi la circolazione rallenta, magari il sangue è più soggetto a coagularsi, e quindi la mattina un paziente che magari si sveglia con si sveglia dopo una notte di riposo e avrà questi problemi, l'angina oppure un infarto, anche la morte istantanea, ma anche l'ictus, appunto perché durante la notte il sangue si rallenta, non siamo ben idrati perché non abbiamo bevuto, e quindi è facile che il 90% l'ostruzione del 90%, dell'80%, del 70%, l'apertura di masta dal 10%, dal 20%, dal 30% si chiude con un trombo dovuto appunto a questi problemi già esistenti. Ecco. E quindi il paziente non deve soltanto, non dobbiamo soltanto ascoltare i sintomi. I sintomi potrebbero esserci o meno, però bisogna guardare i rischi. Per esempio un cinquantenne che viene alla mia clinica e non ha nessun sintomo per un check-up cardiovascolare, per una visita cardiovascolare, e io la prima cosa che devo chiedere è se il paziente ha rischi. Perché secondo il teorema di Bayesian la probabilità di una malattia seconda della persona che tu hai davanti a te, e quindi un ventenne per esempio, anche se ha qualche rischio, a meno che non è diabetico dall'infanzia e non è un diabetico incontrollato, allora sì, a 20 anni già, avere 20 anni o 25 anni storia di diabete ti pone già a rischio per l'ischemia silenziosa. Soprattutto il diabetico, che non, alle volte mancano, al diabetico manca il segnale. E quindi ecco perché noi quando curiamo il colesterolo, lei ha parlato del colesterolo a figlio, quindi sì. In particolare quello cattivo, la LDL colesterol, quando si tratta di un diabetico noi lo trattiamo come se avesse già problemi con le coronarie. Se io vedo per esempio Attilio Carbone alla mia clinica, e so che è stato diabetico, che è diabetico, io mi devo curarlo come se fosse già, come se avesse già la stenosi alle coronarie, e quindi deve fare in modo che la LDL colesterol è meno di 70. In Europa lo vogliono meno di 70. Il mio per esempio è 110, io non sono diabetico, non è un problema, quindi non mi servo. Però a prescindere da questo, noi guardiamo i rischi. Un cinquantenne che viene alla mia clinica, come detto prima, e non ha sintomi, io mi devo basare sulla probabilità che questo paziente possa avere ostruzione alle coronarie pur non avendo sintomi, e quindi mi baso sui 5 rischi importanti: il fumo, abbiamo detto anche nel passato, il colesterolo alto, in particolare la LDL, ma anche i trigliceridi sono importanti, il diabete, la ipertensione e poi la famiglia, l'eredità. E quindi più rischi a questo cinquantenne e più c'è la probabilità che le coronarie non sono pulite. E a me piace molto dire questa frase che l'ho coniata io, e rendere più che altro per spiegare meglio il problema. E dico spesso, se tu non hai problemi con le coronarie, io sono un cinese. Siccome io non sono un cinese, allora vuol dire che la probabilità che questa persona possa avere problemi con le coronarie sono alte, e che se tu non hai il senso del sospetto, allora tu perdi molti pazienti, perché tu li mandi a casa, si sentono bene, l'esame fisico è normale, la storia clinica ti dice che non ha sintomi, l'elettrocardiogramma, che è molto importante ma che è limitato in quello che ci dice, è normale. Quindi non ci vuole molto per un medico che non ha, che non è astuto e non guarda al di là in un modo più profondo, lo manda a casa con le coronarie otturate dicendogli tutto bene. Questo paziente poi va a casa, fa gli stessi stress che faceva prima, magari durante l'inverno spala la neve, ed ecco come muoiono questa gente, perché il medico non è stato furbo abbastanza per sospettare. Bisogna avere il senso del sospetto. E io, se io ho un figlio e penso che possa pigliare la droga, non mi serve più niente. L'ho pensato, ho il sospetto. Ho il sospetto, devo fare tutto il possibile per cercare che il mio sospetto non sia vero. Ecco, quando io, questo cinquantenne, viene alla mia clinica e mi dice che ha questi rischi, più rischi ha e più il problema potrebbe esistere, soprattutto un diabetico che è un diabetico di più di 20 anni, è quasi matematico, un diabetico che è diabetico più di 20-25 anni è quasi matematicamente sicuro che ha problemi con le coronarie. Magari questa è la diagnosi. La diagnosi la deve fare il cardiologo o il medico di famiglia anche. Loro sono, il dottore di base sono la prima linea di difesa. E quindi è loro che devono rendersi conto se vale la pena che il paziente possa andare a vedere un cardiologo. Quindi, tornando a questo mio paziente di 50 anni, che si sente bene, ma che ha dei rischi, io devo proteggerlo, perché avendo fatto la diagnosi, dicendogli che io, se lui non ha problemi con le coronarie, io sono un cinese, il che vuol dire che la probabilità che abbia ostruzione alle coronarie è molto alta. Allora, avendo fatto questa diagnosi, perché la diagnosi lo fa il cardiologo, non lo fa il cardiogramma sotto sforzo, questo è bello puntualizzare, io lo devo proteggere, e quindi immediatamente, prima che se ne vada, gli do l'aspirinetta, perché l'aspirinetta protegge ed evita la formazione di quel famoso trombo, nel 90%, l'ostruzione del 90%, dell'80%, ma anche del 30%, del 40%, incredibile, un quarantenne, è un mio secondo cugino, è morto proprio con una ostruzione del 30%, e la mamma diceva sempre: chiama il dottore Nestor, chiama il tuo cugino. No, sto bene. L'autopsia poi ha dimostrato che ha avuto la morte istantanea, perché il trombo si è formato su un'ostruzione del 30%, che avrebbe potuto salvarsi senza nessun problema.

si è formato su un'ostruzione del 30%, che avrebbe potuto salvarsi senza nessun problema. Soprattutto le placche che non sono calcificate. Alle volte noi facciamo degli esami, come per esempio la TAC, il CAT scan al petto, che alle volte si vedono delle calcificazioni alle coronarie, già ti dice questo che le coronarie non sono pulite, ma anche quello che è chiamato l'attacco della calcificazione, il CT coronary calcium score, che è molto usato adesso soprattutto da noi. E quindi, ma bisogna stare attenti perché molte di queste placche non sono calcificate e quindi non si vedono in questi esami, ma sono quelle più pericolose perché sono quelle più fragili. Sono quelle più fragili perché quando questa placca non è calcificata, è una placca tenera, quando il sangue scorre attraverso questa placca, su questa arteria, alla pressione atmosferica di 120 su 80 mm di mercurio, succede che questa placca viene rotta dall'impeto della circolazione e quindi si forma questo trombo. Ecco perché questo cinquantenne che viene alla mia clinica io lo proteggo con l'aspirinetta, perché l'aspirinetta, il meccanismo dell'aspirinetta è quello che essenzialmente rende innocue le piastrine, che sono quelle che sono fondamentali a creare fondamentali appunto a creare le placche. Ma poi se mi rendo conto che ci sono problemi e che ho il grande sospetto, lo devo proteggere anche per controllare la LDL. La LDL di 110 in questo paziente, come ce l'ho io, non è normale. Il mio è accettabile perché io non ho nessuno di questi rischi. Grazie a Dio mio padre è cresciuto alla venera età di 98 anni e la mia mamma di 96 anni. Quindi non soltanto non fumo, il colesterolo mio va bene, non ho diabete, non ho la ipertensione e la famiglia, i miei genitori hanno vissuto a lungo. Ecco, io non ho bisogno di correggere il mio LDL, ma se questo paziente ha avuto la LDL controllata di recente, ma anche 6 mesi, un anno, perché di solito non cambia molto, soprattutto se il peso è rimasto identico e se la dieta è rimasta uguale. Quindi io devo dargli la medicina VAT, la statina, per ridurre il livello della LDL, perché già elimina un rischio, ma la statina non è soltanto che aiuta perché riduce il livello del colesterolo cattivo, ma fa una cosa importantissima, stabilizza queste placche. Così quando questa arteria viene, la circolazione passa da questa arteria con una pressione, immagino una pressione 180, 200 alle volte, e più facilmente che si rompa la placca mentre la statina la stabilizza. Ma devo anche dirgli, sta attento a non fumare, devo perdere tempo a spiegargli che il fumo è un assassino silenzioso come è la ipertensione. E bisogna curarla. Se questa persona cinquantenne, pensa che si abbia le coronarie che non sono pulite, ha una ipertensione, la devo correggere, ecco. E noi oggi abbiamo dei farmaci importantissimi che non soltanto aiutano a controllare la ipertensione per questo paziente, ma anche a dilatare le arterie. Così quel 30% arriva ad essere, professionalmente parlando, l'arteria si dilata, e così si dilata anche il 30%, diventa poi il 40% per esempio, e così via dicendo. E quindi devo mandarla a casa dopo avergli detto di perdere peso, perché il peso, l'obesità è uno dei, io lo chiamo sempre la madre di tutti i mali, perché già con l'obesità, se riuscisse questo paziente, essendo obese, vuol dire che il suo peso è il 20% più del suo peso ideale, ecco la definizione dell'obesità. Io ho il dovere di fargli capire che deve assolutamente perdere il peso, spiegargli come, la dieta che deve seguire, e così via dicendo, perché già facendo questo si potrebbe controllare più il diabete, quindi meno farmaci per il diabete, più la ipertensione, quindi meno farmaci per la ipertensione, e anche il colesterolo. Quindi è una cosa favolosa questo, soltanto cambiando stile di vita e perdendo

0: il peso uno potrebbe già addirittura, se non ridurli, alle volte anche eliminare questi rischi. Una volta poi fatto questo, quando il paziente è a casa, gli dico devi tornare a fare il cardiogramma sotto sforzo. Il cardiogramma sotto sforzo mi serve per la prognosi. Questo è un altro messaggio che voglio dare ai nostri radioascoltatori e ascoltatrici. Il cardiogramma sotto sforzo non fa la diagnosi. La diagnosi lo fa il medico, lo fa il cardiologo. Io nelle modalità giuste, la mia specificità e sensibilità di fare la diagnosi giusta potrebbe arrivare addirittura al 95, anche 99%, mentre il cardiogramma sotto sforzo al massimo può essere 85-90%. Che cosa vuol dire quello? Vuol dire che se il mio paziente a cui io sospetto problemi con le coronarie, perché ha i rischi e così via dicendo, e lo mando a fare il cardiogramma sotto sforzo ed è normale, questo non mi dice che le coronarie sono pulite, mi dice che probabilmente, non avendo sintomi, non avendo potrebbe fare una vita, continuare a fare la vita che stava facendo senza fare altri problemi. Non gli dico mai, o il paziente potrebbe dire, ma dottore, allora le mie coronarie sono pulite? Assolutamente no. Il cardiogramma sotto sforzo è normale, la diagnosi rimane, vuol dire che non gli servono altri esami più invasivi, come per esempio il cateterismo, la coronografia, perché la coronografia non bisogna farla così facilmente. La coronografia ha forse dei rischi. Per esempio, il cardiogramma sotto sforzo ha un rischio che uno su 10.000 potrebbero morire. La coronografia è uno su 1.000 potrebbero morire. E quindi non è una cosa che bisogna farla così, bisogna farla quando c'è il sospetto e sono necessarie queste cose. Uno su 500 può avere l'infarto cardiaco, uno su 500 può avere l'infarto cerebrale, l'ictus. E quindi poi ci sono anche problemi locali, come per esempio infezione dove all'inguine, dove si fa la coronografia, perdita di sangue e cose di dicendo. E quindi il cardiogramma, la coronografia si serve, soltanto bisogna farlo solo quando serve, perché anche se la mortalità è 1 su 1.000, sembra poco ma è abbastanza, paragonando poi per esempio al cardiogramma sotto sforzo è 1 su 10.000, mentre col bypass è 1 su 100. Ecco, questo l'ho voluto mettere in prospettiva. Pertanto, se il paziente sta bene, ha fatto il cardiogramma sotto sforzo ed è normale, non ha sintomi, l'ho protetto con i dovuti farmaci, gli ho detto di cambiare stile di vita, al momento in cui ritorna e mi dice che ha sintomi, magari io posso rifare il cardiogramma sotto sforzo o anche mandarlo direttamente a fare la coronografia, perché quello mi dice che bisogna andare oltre con lo stent e con il bypass.
1: Ecco, avete concluso, dottore?
0: Sì.
1: Va bene, allora io la ringrazio per questa sua interessantissima rubrica ogni domenica, che ora dura da oltre 12 anni e ne siamo onoratissimi di averla ai nostri microfoni, quindi tanto segui.
0: Pensavo che il programma è iniziato subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, o no?
1: Subito dopo, nel 64. Tanto segui alla signora Anna, alla famiglia tutta, e grazie di nuovo per questo suo intervento settimanale e ci sentiamo domenica prossima allo stesso orario, ok dottore?
0: Un forte abbraccio, figlio, grazie.
1: Grazie dottore, ricambiamo davvero cuore. Ecco, siamo stati in collegamento con il dottor professore cardiologo e docente di medicina presso la Thomas Jefferson University, il dottor Pasquale Nestico, cardiologo di Philadelphia. E prima di chiudere, vedo che c'è un saluto da parte della professoressa Maria Virginia Basile e dalla professoressa Liliana De Masi, che ci seguono, la professoressa De Masi dall'Argentina e la professoressa Maria Virginia Basile dalla Calabria, quindi grazie per seguirci su Facebook. E con l'augurio che questo programma sia stato di vostro gradimento, qui Attilio Carbone che vi ringrazia per il vostro gentile ascolto e vi dà appuntamento a domenica prossima quando ancora una volta dai microfoni della WGBB 1240 AM 95.9 FM porterò a voi un'altra edizione di Melodie Italiane. Intanto ancora una volta voglio ricordare ai calabresi della provincia di Catanzaro che martedì alle 8 am sarò ospite della dottoressa Ada Cosco su Radio Amore di Catanzaro. Buongiorno, buonanotte, buonasera dovunque vi troviate.
2: The views expressed in the previous program did not necessarily represent those of the staff, management, or owners of WGBB.
3: This is WGBB AM 1240 and W240 DF FM 95.9 Freeport, New York.
4: My battle buddies and I attended the NHL Stadium Series at Yankee Stadium. We had the time of our lives. Vetix, we can't thank you enough.
5: Every empty seat at a concert, a game, or a play is a missed opportunity to say thanks to a veteran and service member. We can give our veterans a special event where they too can create their own cherished memories. Visit vettix.org. Find out how you can make a difference in a veteran's life.
6: Ready!
7: Un ataque cerebral puede ser fácil de detectar. Su ser querido no logra hablar o quizás no puede moverse. Pero existe otro síntoma de ataque cerebral que muchos de nosotros no vemos. Se llama negligencia espacial y puede ocurrir durante o después de un ataque cerebral, causando movimientos visuales distorsionados. Afortunadamente, existe una solución que utiliza tecnología óptica basada en prismas durante la rehabilitación. Si usted o su ser querido experimenta un ataque cerebral, pregúntele a su doctor sobre la negligencia espacial. Encuentre más información en kesslerfoundation.org.
8: Have you ever thought you're just not a math person? With students more than half a grade level behind because of COVID, your kid may feel the same way. But it's not too late to get involved and be part of the equation. Get your child on track with math at bepartoftheequation.org.
9: What is Pop Earth? Pop Earth is short for Population Earth, a 501c3 nonprofit focused on providing holistic health services and options for those with special needs, including autism and other developmental disorders. Do you know someone ages 5 to 65 with a developmental disorder that could benefit from yoga, Reiki, dance, exercise, and massage therapy? These sessions help with coordination, balance, stress, and more. Learn more at popearth.org. That's popearth.org.
10: In 2022, Oxfam will fight inequality to create a future of equal rights and equal treatment so that everyone can thrive, not just survive. At OxfamAmerica.org, learn how you can offer life-saving support to people experiencing crises right now while working to tackle the root causes of poverty and injustice for the long term. Together, let's make equality a reality at OxfamAmerica.org. Sponsored by Oxfam America.
11: At Doctors Without Borders, we put patients first. We treat people.
3: This is WGBB AM 1240 and W240 DF FM 95.9 Freeport, New York.
2: The views expressed in the following program do not necessarily represent those of the staff, management, or owners of WGBB.
12: The following is brought to you in part by MFC Studios. The views of the show's host and guests do not necessarily reflect those of the management, owners, or staff of this radio station. And now, it came from the radio.